0: lo sapete, quasi no.
1: Non lo sapete.
0: Quasi no. Quel che padre non è padre, ma ne parete sorelle. Era vedova mia madre, ma fu madre ancora di quelle. Questo padre pen d'orgoglio, questo padre pen d'orgoglio, quel che padre...